0: si noi non venerdino a dar problem, mi porta a fare come un capac di cultura che fa capacca. E non per dire.
1: Quindi, ciao, per la mia, da streaming. Ya, bagaimana sudah dibawa pulang? Ini, apa?

di viaggiare dove poi alcuni di in Italia anche che non sono stati iscritti. Dopo noi iscritti, non ero tanto problema, se parti quando il giorno con il futuro di tu, poi via così fino a fare, e tu distribuì dove noi con il futuro con il giorno di fatti. Tu sono visto che il giorno di una persona, ma ora attraverso questo mio, che sono nuove, e tu, che ha fatto lui, il giorno di Russia, e mi, da campo,